0: 1 y 8, aquí estamos hasta las 5.
1: Pecata en discoteca con los guardos de serpente y un misono
0: a
1: pichi.
0: Gracias a todos por acompañarnos cada día acá y aquí en Radio Splendid.
1: Ma guardato e mi sono scatenato.
0: A través de la antena del 990.
1: Confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista di lavorata lì per lì lo
0: strano. A través de la app de Radio Splendid.
1: L'ho lasciata con le braccia, mi è cascata. Era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah. Si dice così, no?
0: A los que nos miran por YouTube.
1: E poi, che idea.
2: Quale idea? Non vedi che lei non ci sta.
0: Gracias a Martín Burro Ortega, a Néstor Soule desde Roma. A Eliana Versa, Luciano Cochechea. A Daniel Castillo de General Las Heras, a Gabriel Puca. A el Rodri Ananista, a Nanostar. A Maximiliano Pomares, a Nor Ponce. A Coco, a Cheto. A Fabián Vial, a Luis Alberto Castro.
1: Me è venuta una pensata, nella tana l'ho portata.
0: Axel. A De Juventus por tres. Alexis.
1: Mi whisky si è aggrappata ai 5 lì.
0: A Julián Castro.
1: Sembrava belle andare.
0: A Gustavo Rodolfo Bernal.
1: L'ho baciata.
0: Edgardo Hernández. A mis camisetas.
1: Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, sul...
0: A Joel Romero.
1: L'ho patata, l'ho chiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.
0: A Matías Cruz. A GP71. A Leo Moyano.
2: Non vedi che lei non ci sta.
1: Che idea.
0: A Pablo Herrera.
2: È maliziosa, ma saprà tenere.
0: A Agustín Francisco López, desde Mar del Plata.

0: Estudio Sergetti. A Hugo Eduardo desde Tres Arroyos. A Espechani, a Gastón desde Villaguay. A Fernando Márquez.
1: Nella tana l'ho portata.
0: A Juan Manuel Arias.
1: Ranciata, lei son fatta una risata. A mio whisky si è...
0: Carlos de Rudy desde Villaguay también.
2: Scolata. Hola.
0: Belle andata, ma Marico Escalante, bien Alfi.
1: A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata.
0: A Eduardo Jauregui.
1: Sembrava una palla, l'ho chiamata, l'ho frullata.
0: A Daniel Alejandro Cáceres.
1: Oh yeah. Si dice così, no? E poi, che idea?
3: Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
1: Che idea?
0: A Daniel Marchese.